cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: diretta. www.radio1one.it www.radio1one.it Radio One stupisce sempre.
1: You used to call me on my. You used to.

0: Your husband is coming.
1: Radio One.
2: Sono le 4:01.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

vita. www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Digita www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One.
2: Sono le 6:02.
1: Radio One.
0: Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Digita www.radio1one.it
18: www.radio1one.it
17: Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio One.

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:02.
1: Spot One.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
5: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
1: Radio One. Radio One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti

0: prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 7:58.

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
3: Radio 1 Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live.
4: Con Stefano Borrelli, Radioattivo. Curiosità, notizie ed eventi. Su Radio 1, ogni martedì alle 15.
3: Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
2: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
2: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Digita www.radio11.it www.radio11.it. Radio One stupisce sempre.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, Vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90218 o 338 7278 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale

0: ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Media.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio, new song

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto. Non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro, la mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo, prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone, le emozioni sono intense ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per rivedere le vostre priorità. Vergine, questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia. Il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione. Avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario. La testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta, respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
1: Radio One Live. Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, New Song.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si intensificano i venti di una possibile ripresa del conflitto con l'Iran. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe a sua volta una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e altri funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale sull'Iran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Teheran ribadisce da parte sua la disponibilità negoziale, salvi però alcuni paletti come il controllo dello stretto di Hormuz. E Tel Aviv continua ad attaccare il sud del Libano, almeno 6 morti nelle ultime ore, tra le vittime 3 paramedici. È stato recuperato solo uno dei corpi dei 5 subitaliani morti 2 giorni fa nelle Maldive, mentre erano in immersione in una grotta a una profondità di quasi 60 metri. Il maltempo blocca le ricerche. Sentiamo Davide Camera.
5: La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta senza individuare le vittime, non il terzo ambiente. Forte vento e l'allerta gialla sono uno ostacolo per ora insuperabile. Si è riusciti a recuperare solo il corpo del capobarca, l'istruttore sul padovano Gianluca Benedetti. Sono ancora intrappolati in profondità i cadaveri delle altre vittime: la professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Audenino e il neolaureato Federico Gualtieri. Tutti subacquei esperti, a detta dei familiari e anche dei 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, già ascoltati dalla polizia locale. Così le ipotesi restano ancora tante: la perdita di orientamento in un anfratto, improvvise correnti ascensionali, ancora un problema alla miscela d'ossigeno. Servono gli esiti delle indagini, servono le autopsie, altrimenti neppure la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo, può configurare un'ipotesi di reato. Altro aspetto, quello delle autorizzazioni, da capire se fosse una missione scientifica, con espresso benestare del Ministero locale del turismo, che supererebbe il limite tassativo di 30 metri nelle immersioni che vige nelle Maldive.
4: La stampa britannica avvicina le possibili dimissioni del premier laburista Keir Starmer, mirino di una parte del partito dopo la recente sconfitta elettorale alle amministrative. Il Telegraph sostiene che, nonostante i suoi dinieghi, starebbe valutando di cedere il posto al sindaco di Manchester Andy Burnham, candidato alle prossime suppletive parlamentari. Nei giorni scorsi il passo indietro, in polemica con Starmer, di alcuni sottosegretari e del ministro della salute Streeting. Tennis infine agli internazionali d'Italia e norvegese. Rud è il primo finalista, superato con un netto 6-1-6-1 il nostro Dardari, visibilmente fiaccato dalle trionfali maratone dei turni precedenti contro big come Zverev e Hodar, e l'italo argentino addirittura si scusa con il pubblico.
6: Mi dispiace anche per la gente che oggi è venuta a vedere, perché non sono riuscito a dare il massimo, quindi mi scuso anche con loro, con tutta la gente che è venuta oggi, però ho dato il mio massimo tutto il torneo oggi. Non avevo proprio benzina, zero.
4: Verdetto rimandato invece dall'altro match tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev a causa della pioggia. Bene l'azzurro nel primo set, 6-2, invisibile e caro nel secondo, perso 7-5. Nel terzo l'alto tesino conduce 4-2, tra game tutti serrati comunque. Si riprende oggi, non prima delle 15. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: One.
1: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 202 80. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dalla

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: 16 maggio 2026 è sabato, la chiesa ricorda Sant'Ubaldo, San Pellegrino di Auxerre e i Santi Felice e Gennadio. Oggi è giornata di luna nuova e il proverbio del giorno è: i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona. È un proverbio cinese. Con accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1527 prendeva il via il terzo governo della Repubblica di Firenze, si ispirava alle direttive di Savonarola. Nel 1792, con l'opera I Giuochi d'Agrigento di Giovanni Paesiello, si inaugurava a Venezia il teatro La Fenice. Nel 1884, a Torino, Angelo Moriondo otteneva il brevetto per la macchina da caffè espresso. Nel 1920, Papa Benedetto XV canonizzava Giovanna d'Arco, che quasi 500 anni prima era stata condannata per eresia e arsaviva all'età di 19 anni. E nel 1929 si teneva la prima edizione degli Academy Awards per il cinema, una premiazione durata in tutto 4 minuti e 22 secondi. Nel 1973, a Salonicco, battendo il Leeds United per 1-0, il Milan conquistava la Coppa delle Coppe di Calcio, trofeo che nel 1984 veniva conquistato oggi a Basilea dalla Juventus, battendo la squadra del Porto per 2-1. Nel 1975, per la prima volta, una donna raggiungeva la vetta del Monte Everest, la cima più alta del mondo, era la 35enne giapponese Junko Tabei. 20 anni fa, nel 2006, il presidente italiano Giorgio Napolitano, insediatosi il giorno precedente con il giuramento, affidava a Romano Prodi l'incarico di formare il nuovo governo. Nel 2012 a Parigi veniva esposto per la prima volta l'originale dattilo scritto del libro On the Road di Jack Kerouac, un unico foglio arrotolato lungo 36 metri. E nel 2018 lo sherpa nepalese Kami Rita conquistava il primato per il maggior numero di scalate dell'Everest con 22 ascensioni, un primato che in seguito avrebbe ulteriormente migliorato. Sono nati il 16 maggio, nel 1903 il politico Ugo La Malfa, nel 1915 il regista Mario Monicelli, nel 1945 l'imprenditore e dirigente sportivo Massimo Moratti, 75 anni fa, nel 1951, gli autori e cantanti Claudio Baglioni e Alberto Camerini e nel 1960 il conduttore radio TV Rosario Fiorello. Nascevano oggi anche l'attrice Marina Massieroni nel 1963, i cantanti Laura Pausini nel 1974, Niccolò Fabi nel 1968 e Dulce Nera nel 1977 e per chiudere l'attrice Megan Fox, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 16 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, a dolci.

0: Jaguar. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
3: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song.

0: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia Fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio, new song, new hit. Be my

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10.
3: Radio One Giornale.
4: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della safari boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Taiwan.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
3: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La VMG Ascalea, nella zona industriale incontrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta. La società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Ascalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta. Basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Studio Scalea, affiliato Tecnocasa, propone a 42.000 euro bilocale di 37 metri quadri in via Luigi Einaudi. Terzo piano senza ascensore. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno ristrutturato. Terrazzo con barbecue. Arredato e climatizzato. Posto auto libero. Per info 348 67 40 867. Andrea Immobiliare propone a 64.000 euro bilocale ristrutturato di 40 metri quadri al terzo piano con ascensore in via Lauro. Soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e terrazzo. Tutti i comfort. Posto auto, garage di 17 metri quadri, contesto tranquillo. A circa 600 metri dal mare. Per info dettagliate, www.andreaimmobiliare.it. L'Arco Immobiliare propone a 39.000 euro bilocale di 38 metri quadri, al secondo piano, in via Campovolo, nel condominio Bassetti. Luminoso soggiorno con angolo

0: cottura, una camera da letto e un bagno. Completamente arredato. Situato in una zona turistico-residenziale, a 700 metri dal mare. Per info dettagliate, www.larcoimmobiliare.it.
1: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea, telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: One Radio. New song.

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: Radio One. Chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale, che sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, 4° Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chiati Fermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One Live Festival. Concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One. Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge e temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot One. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1 chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

www.radio1one.it www.radio1one.it Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.
1: Radio One.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio domani, Spazio, la penultima di Serie A dopo le tante polemiche. La decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
5: Sonorità avvolgenti ed eleganti
6: nel format più esclusivo dell'FM.

0: prendere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio One.

0: One.
1: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo para Tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
2: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New Song, New Hit.

0: Tini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi Il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New Song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: One. La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334-7124-042. Preventivi su richiesta. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto, nel posto giusto.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: 12:59.
1: Radio One Giornale.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subacquei italiani morti durante un'immersione nelle Maldive. Subito un punto con Davide Camera.
3: Le immersioni bloccate ieri dal maltempo sono riprese da parte della Guardia Costiera delle Maldive con la speranza di riuscire a raggiungere anche il terzo ambiente della grotta a 60 metri di profondità, dove verosimilmente si trovano i corpi dei 4 sub che negli altri due ambienti i sommozzatori non hanno visto. Finora l'unico corpo recuperato è quello del capobarca Gianluca Benedetti Padovano. Mancano all'appello gli altri subacquei, tutti esperti. Il ministro degli esteri Tajani è in costante contatto con i diplomatici italiani imbarcati sull'unità di appoggio della Guardia Costiera per seguire le operazioni. Inoltre ovviamente verrà offerta assistenza anche psicologica ai 20 connazionali a bordo della Duke of York che dovranno rientrare in Italia. Si attendono risposte che solo dopo il ritrovamento dei corpi si potranno avere, anche per la Procura di Roma che ha aperto un fascicolo senza però poter ancora indicare l'ipotesi di reato. Il Ministero del Turismo delle Maldive, dopo l'incidente, ha sospeso a tempo indeterminato la licenza d'esercizio della Safari Boat.
2: Tragedia a Lampedusa. Una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sbarco sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate e soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori. Sul caso Garlasco arriva il richiamo del garante della privacy agli organi di informazione a proposito di quella che l'autorità definisce una continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca in contrasto col principio di essenzialità dell'informazione. La presa di posizione dopo che una TV ha pubblicato online intercettazioni relative a una telefonata tra Alberto Stasi e il suo difensore, poi rimosse. Ora il tennis internazionale d'Italia, fermata ieri sera dalla pioggia, si completa oggi la semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in campo non prima delle 15. Si riparte da 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Quando una squadra è abituata a vincere sempre per 5-0, fa discutere se vince soltanto 2-1. Il paragone calcistico è quasi d'obbligo dopo le polemiche sulla concomitanza derby della capitale finale degli internazionali. Jannik Sinner domina il circuito da più di 2 mesi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, messi in bacheca in scioltezza. E allora la semifinale interrotta ci lascia col fiato sospeso e con la preoccupazione per quanto visto nel secondo set, con Medvedev straripante e Sinner in difficoltà anche fisica. Non eravamo abituati. Oggi si riparte dal 4-2 per l'azzurro nel terzo set. Incrociamo le dita e intanto diciamo grazie a Luciano Darderi che in semifinale contro Ruud ha chiuso la sua settimana perfetta.
5: Sono comunque felice e contento. È stato un sogno veramente. È stato veramente il torneo più bello della mia vita.
4: Oggi tifiamo anche per Bolelli Vavassori nella semifinale del doppio e dopo il match di Sinner c'è la finale femminile Goff-Svitolina.
2: Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console.
3: Alla console.
2: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera. Alla console. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Radio.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Meteo One.
1: Un saluto agli amici di Radio One da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di sabato sulla Calabria con piogge, temporali mattutini che si allontaneranno favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti a partire dal pomeriggio. Anche la giornata di domenica vedrà prevalente bel tempo anche se con locali coperture nuvolose in un contesto però asciutto. Temperature in graduale ripresa. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: One Radio News Sound.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Knock one more. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Radio One. Sono le 14. Spot One.
2: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo Ascalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live.

0: sera.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fuoco, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si allontana progressivamente la perturbazione dalla Calabria, permettendo tempo più asciutto entro sera con anche tendenza a rasserenamenti via via più estesi da ovest verso est. La giornata di domenica 17 maggio sarà nel complesso buona, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e tornano ampi spazi soleggiati, ma soffierà ancora parecchio vento da nord, specie sull'area ionica. Le temperature non subiranno particolari variazioni, al più grazie alle aree soleggiate acquisteranno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: One.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
0: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Radio One.
1: Sono le 15.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373 5490 891, oppure 393 5791 566.
3: Ragazzi, con questa non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni giovedì alle 17 su Radio One, Timeless Music con Francesco Fratto. Un viaggio sonoro indimenticabile, in replica anche la domenica, sempre alle 17.
0: Radio One. Radio One. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One. Radio One.
7: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
8: Otto Jung, Otto Jung. Attenzione, attenzione, a questa classifica dance può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
9: Lascia la chart questa settimana.
8: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, in uscita, insieme ai Boys Noize con Get

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save me.

ed è subito in new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

For You and Me con il producer Joe T. Vannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia. Movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista, Ugel e Solto con la

momento e senza pausa. In dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go, per la new version di In The Music. Lo show ti vi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart. Ci si diverte, mio cara bella gente. Back to

e il movimento dell'Exclusive Down Short. Signore e signori, siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi, number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kika Leaf esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, number 10, Kika Leaf, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. E qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

E a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kid Khalif, Gordo, Ralphy Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailar e andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18.

0: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Dai che ripartiamo belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7, Confession and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life.

0: Ma l'esclusive Dan Short al momento del ballo libero autorizzato, number 6!
1: Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, l'esclusive Dan Short non teme concorrenti. Number 6!

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio il nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Faithless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, Number 3.

numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

26 nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, Yanother, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

0: con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max Martinelli, grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili al Mix and Play. Exclusive Dance Chart.
1: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One.
4: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Spot One.
1: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Ascalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
6: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
8: Radio One.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou, addolcisciti la vita.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Dance.

0: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore De Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
1: La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società Agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto. Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
2: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le perbotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
1: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Dance.
3: Fantasia, energia.
0: Bentornati su Radio One. Dalla sala dei pulsanti inizia una nuova esperienza sonora. Questo è One Dance 90 con Franco P. DJ.

0: Radio One.
1: Sono le 17.
0: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
3: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden a Scalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Scalea. Telefono 0985 92 20280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
6: Su Radio One con Massimo Mandaran. A modo mio, con Massimo Mandarano, il sabato su Radio One.
7: Ci siamo, da una parte l'energia dei giovani artisti, dei cantanti, dei ballerini che accendono le nostre piazze, dall'altra 10 minuti di fuoco con le nostre telefonate, che ormai è di consuetudine nei miei programmi, dove interverranno sindaci, amministratori, presidenti di enti per capire quello che succede e sul futuro soprattutto del nostro territorio. L'arte incontra la realtà, questo è A modo mio, il programma che parla di ritmo del proprio territorio. Ogni sabato dalle 17 si inizia anche per oggi, in compagnia di una splendida, dico fanciulla, più che mai. Oggi abbiamo, non abbiamo un cantante, ma abbiamo una grande insegnante di danza, ballerina, anche soprattutto.
8: Tutte e due. Tutte.
7: Ciao Francesca, benvenuto.
8: Buon pomeriggio a tutti. Bravissima. Grazie per l'invito, Massimo.
7: Ma che, ci mancherebbe altro. Io i miei pargoletti me li porto sempre dietro, ragion per cui ho preferito che oggi fossi tu la mia prescelta per il mio programmino A modo mio qui su Radio One. Parleremo di tantissime cose.
8: Sì.
7: Ti farò qualche domandina. Sei emozionata?
8: Un pochino, sì.
7: Ah, cioè, ma quello fa parte della ritmica, della trasmissione radiofonica, ragion per cui io la chiamo ritmica, no? Perché insomma, per non parlare di battiti cardiaci.
8: Ma lo so, io in questo momento ce l'ho.
7: Ma tranquilla, tranquilla, quelli devono esserci, altrimenti non si inizia. Ma anche io non ti nascondo, ogni appuntamento, in qualsiasi appuntamento faccia, quindi quella minimo la chiamo la tachicardia, possiamo chiamare anche
8: sì.
7: Tachicardia, la dobbiamo avere, altrimenti non si inizia con il passo giusto. Allora, questo è A modo mio, oggi abbiamo come ospite Francesca, benvenuto. Tra qualche istante, fra non molto, dopo il primo brano ti farò qualche domandina.
8: Giusto? Sono pronta, pronta.
7: Sei prontissima. Guarda che io sono famosissimo per le mie battute un po' Fai attenzione, fai molta attenzione. Allora ragazzi, è a modo mio, buon pomeriggio da Massimo Mondanano, da Francesca benvenuto, da tutto lo staff di Radio One, e non vi rimane altro che rimanere incollati con il padiglione auricolare alle vostre radioline o cellulari, beh, fate un po' voi, e ascoltare la buona musica.

0: Allora, oggi ospita in puntata la ballerina, maestra, coreografa, un po' di tutto, una grande ballerina, una grande insegnante. E parlaci un po' di te, Francesca. Francesca, benvenuto. A proposito, ospite qui a Mondo Mio.
1: Allora, io inizio a fare questa, iniziare questa passione all'età di 4 anni. Fino ai 17 ho studiato, poi sono passata a Roma. Ho studiato 5 anni a Roma presso la scuola di Everdream, che poi ha cambiato il nome e è diventata Clédica Diu, con grandi professionisti come Veronica Paperini, Emanuele Battista e tanti altri ancora, non sto qui ad elencare. Finché poi un giorno ho deciso di aprirmi una scuola di danza a Tortora. Quindi ti parlo più di 10 anni fa,
0: Massimo. E come si chiama la tua scuola di danza?
1: Adesso si chiama Arte Danza.
0: Arte Danza.
1: Che è stata, lo abbiamo aperta nel mese di febbraio.
0: A Tortora.
1: Quindi sì, è una cosa molto fresca fresca. Sono felicissima di questa mia nuova avventura, diciamo, perché è sempre quello che ho amato.
0: Allora, per i nostri radioascoltatori che non conoscono bene la nostra splendida zona del Golfo di Policastro, Tortora è il primo paese ai confini con la Basilicata.
1: Sì.
0: È una cittadina ridente, molto turistica, piena di tante emozioni. Tra queste emozioni c'è anche con la sua palestra di danza. Si può dire palestra? Io sono ignorante in materia.
1: Scuola di danza.
0: Scuola di danza, dice. Ecco qua, perfettissimo. Hai perfezionato il mio stato di ignoranza in materia.
1: No,
0: no, in materia di danza. No. Una volta ero un grande ballerino. A proposito di età, ma io non ti dico l'età che ho, 59, potrei cominciare a ballare?
1: Certo, come no.
0: Quindi non c'è un limite di età,
1: no,
0: per la danza?
1: No, non c'è un limite.
0: E devo farti una domanda, così sai, le mie domande sono a bruciapelo. Come si riconosce il talento di un bambino piccolo? Dal fisico oppure c'è dell'altro?
1: No, non è dal fisico, si vede dai suoi movimenti che già è portato. Tipo, ti faccio un esempio sul mio figlio Antonio, che ogni tanto viene con me nella mia scuola e lui già si mette posizionato con le mani ai fianchi e vedi che lui cammina, balla, segue i movimenti che fanno le altre ragazze, perché già è predisposto a...
0: Quindi voi riuscite a carpire il fenomeno da un classico
1: perché
0: movimento.
1: Perché il fisico non c'entra, perché anche chi non ha un fisico snello può essere molto più brava da chi ha il fisico snello.
0: Mo cambiamo genere, no, ma rimaniamo sempre in attinenza del mondo della danza. C'è un brano che appena lo ascolti ti fa venire voglia di ballare, così a bruciapelo.
1: Ce ne sono tante.
0: Uno, me ne serve uno. Ci metto in difficoltà. Queste sono le mie battute.
1: Allora, quelle che mi fanno venire proprio la voglia di ballare sono sempre canzoni che mi rispecchiano me nell'anima, perché ballando io poi faccio, no, che esprimo quello che io sento, i miei stati d'animo, quindi Negra Amaro.
0: Ah, ecco qua.
1: Irama, Giorgia, tutte musiche. Poi ci sono anche quelle non italiane, no?
0: Certo.
1: Solo strumentali, però.
0: Sei una grande docente, però dentro tre brani, tre personaggi mi hai elencato italiani. Sei malinconica?
1: Ogni tanto
0: malinconica, quindi perché sono per l'amor del cielo, sono dei grandi fautori della musica italiana, però sono più ispirati verso...
1: Sì, perché io tramite la danza io esprimo, no? Mi sfogo.
0: È un sentimento quello
1: perché
0: che esprimi.
1: Perché non sono una che parla, si
0: certo.
1: Sfoga, quindi è il mio modo di sfogarmi, di lasciarmi libera.
0: Quando ascolti Negra Amaro e vai a ballare un brano di Negra Amaro esprimi tanta ma tanta emozione, perché loro trasmettono emozione, quindi non oso immaginare minimamente quanta emozione lasci trasparire quando balli magari un brano di Negra Amaro. Mamma mia. Francesca, benvenuto, e la sua arte come?
1: Arte danza
0: che la trovate a Tortora
2: su Radio One con Massimo Mandarano a Modo Mio.

0: One.
1: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: A modo mio, con Massimo Mandarano su Radio One.

0: Ah, stavo dicendo, no, mi ero distratto perché stavo devo farti una domandina. Ma se dovessi scegliere un coreografo famoso, un ballerino da portarti a cena, senza solo a cena, chi sceglieresti? Anche a parte
1: cena.
0: A cena. Vale anche o coreografa, ci mancherebbe, o ballerina.
1: Vabbè, coreografa mi porterei a Veronica Paperini.
0: Ah, beh, la conosco, di nome.
1: E come ballerino mi porterei Andreas Müller,
0: yes. Non... ok, sicuramente sarà un grandissimo artista che...
1: Come attore mi porterei Ralph Bova.
0: Adesso stai scombinando, hai scombinato. Tu devi rimanere nel tuo ramo.
1: Rimango.
0: Vedo che ti sei ambientata benissimo, Francesca.
1: Sì,
0: Francesca,
1: sì.
0: Benvenuto, insegnante di danza e ballerina professionista. Devo farti una domanda: quante lacrime e sudore ci sono dietro un'esibizione che poi alla fine dura 3 minuti, se andiamo a vedere?
1: Tanto. C'è tanto.
0: C'è tanto, eh?
1: C'è tanto.
0: C'è tanto lavoro, tanto
1: studio. Tanto lavoro, tanto studio. Poi noi insegnanti vogliamo sempre la precisione. Quindi stiamo molto addosso.
0: Quindi ecco, la severità, diciamo. Bisogna essere anche severi per ottenere il massimo dei risultati.
1: Vuole disciplina e concentrazione.
0: Tu vieni da una famiglia d'arte, perché poi alla fine quando si nasce artisti in una famiglia si continua ad essere artisti.
1: Sì.
0: Sappiamo che tua sorella è anche tuo fratello?
1: Sì, mia sorella è una cantante. E mio fratello è un musicista.
0: Ecco, tua sorella, a proposito di tua sorella, magari dopo, visto che è dall'altra parte dello studio, gli facciamo una sorpresa, la faremo intervenire,
1: certo,
0: magari.
1: Certo.
0: 5-10 minuti gli dedichiamo, anche perché merita di essere presente qui, anche perché l'avevo invitata la settimana scorsa, poi per motivi personali non è potuto venire, perché però mi sono rifatto con la sorellina più piccola. Tu sei più piccola di lei, leggermente.
1: Io sono l'ultima della famiglia.
0: L'ultima della famiglia di artisti, perché è una famiglia di artisti. Un po'
1: sì.
0: Come la mia, no? Un po'
1: come la mia. È vero, sì.
0: Ah, poi magari più tardi avremo modo di ascoltare anche Katia, no? Ai nostri microfoni, e ci parlerà anche del suo gruppo, Party Italia Band, che è un gruppo che nell'Alto Tirreno Cosentino la fa quasi da padrona. Sono dei bravissimi anche artisti.
1: Sì.
0: Ma se adesso ritorniamo ci catapultiamo nel mondo della danza, carissima. Vuoi raccontarci qualcosa di te? Volevo chiederti, i grandi nomi che tu hai avuto a che fare, ce lo puoi dire qualcuno, no?
1: Certo, allora io ho avuto a che fare nel mio studio con Clady Cadieu, Luigi Martelletta, Veronica Paperini, Maria Lia Falcone, Alessandra Celendano, Steve Lascianza, André De La Roche.
0: Mi incuriosisce questa cosa, ma Alessandra Celendano che tipo è?
1: Guarda, sembra una cruda.
0: Sempre.
1: Però alla fine
0: è una grande professionista.
1: Sì.
0: Volevo chiederti, ma tu pensi che i social con i loro reel, nei vari TikTok, e quant'altro aiutino i giovani ad avvicinarsi nel mondo della danza?
1: Ma alcune sì e no.
0: Pensi che sia un veicolo pubblicitario per voi?
1: Sì, pubblicitario sì, questo sì, perché uno si fa il video, quello è online, quindi...
0: Però magari, non lo so, vedere un tutorial e ballare...
1: No, quello so. No, ecco, quello però se si punta a studiare e andare oltre per fare una carriera, bisogna fare audizioni nelle strutture adatte.
0: Vedi un tutorial sui social,
1: serve a niente.
0: Non c'è neanche quello spirito. È solo una movenza e basta.
1: Sì.
0: Non c'è il sacrificio, non c'è la perfezione.
1: No,
0: non
1: è un passatempo, dai.
0: Certo. Quando hai capito che la tua missione era trasmettere l'arte agli altri? Hai detto che hai iniziato a 4 anni.
1: Ma secondo me ci sono già nata da quando ero piccola, che io ho questa dote di trasmettere agli altri quello che faccio io, che ho dentro. E devo dirti che quando guardo le mie allieve, in alcune di loro vedo che hanno rapito proprio le cose più belle di me.
0: Bellissimo.
1: E questo mi rende assai fiera e orgogliosa, perché
0: sei una persona bellissima.
1: Il frutto del mio lavoro in loro. Sì.
0: Perfetto, tanta roba. Francesca, benvenuto qui a modo mio, sei tantissima roba veramente, e sono felice di averti come ospite qui nel mio programma a modo mio.

0: Meteo One.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One ed M Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si allontana progressivamente la perturbazione dalla Calabria, permettendo tempo più asciutto entro sera con anche tendenza a rasserenamenti via via più estesi da ovest verso est. La giornata di domenica 17 maggio sarà nel complesso buona, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e tornano ampi spazi soleggiati, ma soffierà ancora parecchio vento da nord, specie sull'area ionica. Le temperature non subiranno particolari variazioni, al più grazie alle aree soleggiate acquisteranno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
2: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Compra, vendi, affitta, basta un click. Questi sono gli annunci più interessanti della settimana.
3: Italis Casa propone a 280.000 euro. Villa indipendente su tre livelli di 330 metri quadri in via Sandro Pertini. Soggiorno luminoso, due cucine, quattro camere da letto, due studi e due bagni. Garage doppio, ampio giardino di circa 600 metri quadri. Villa realizzata con criteri antisismici. Per info dettagliate www.italiscasa.it.

0: con giardino, in un parco recintato con ampi spazi verdi, piano terra, ingresso indipendente, ampio soggiorno con cucina a vista, 3 camere da letto, 2 bagni finestrati, posto auto assegnato e spazio privato adiacente, 800 metri dal mare, 1,5 chilometri dal centro cittadino. Per info dettagliate www.calabriaimmobiliare.it.
1: Scaleacase.it, il portale immobiliare di Scalea. Gli annunci immobiliari più interessanti puoi ascoltarli qui su Radio One. Puoi vederli online su www.scaleacase.it.
2: Spot One.
3: La VMG a Scalea, nella zona industriale in contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore: carta per alimenti, piatti e bicchieri, scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari, prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, a Scalea, zona industriale in contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
4: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
5: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
6: Su Radio One, con Massimo Mandarano, a modo mio.

0: nascere e morire.
1: Bello sto summer funk, Francesco Gabbani qui a modo mio, bello bello bello in questo sabato, veramente bellissimo, vero Francesca?
2: Sì sì sì.
1: Allora Francesca, in questo momento noi dobbiamo dedicare circa 10 minuti nella mia rubrica, perché parla di musica, ballo e territorio. Voi, che, voi siete gli artisti, però ci sono anche altri artisti che tanto si prodigano per fare per far sì che il nostro territorio cresca sempre di più, e tante persone danno tantissimo al nostro territorio. Uno di questi l'abbiamo in linea, vero presidente della Proloco di Praia Mare, Jacopo Sinicropi.
3: Buonasera, buonasera Massimo, grazie.
1: Buonasera.
3: Grazie sempre per l'invito.
1: Grazie a te per aver accettato il mio invito. Come sempre la tua disponibilità si contraddistingue. Presidente, abbiamo ancora negli occhi il serpentone rosa che abbiamo, che è il 13 maggio, perché oggi parleremo di del Giro d'Italia che è passato da Praia Mare. Che voi avete avuto l'onore di ospitare. Che emozione è stata vedere la cittadina sotto i riflettori internazionali?
3: Un'emozione grandissima, però non è la prima volta che ospita il Giro d'Italia, però questa volta si è contraddistinta per l'unione, no? di tutto il paese a collaborare già da sabato per la Notte Rosa, quindi abbiamo trasformato un paese in Roma.

0: completamente l'aiuto di tutti i commercianti, di tutte le associazioni, del comune in primis come capofila per portare una città a un'attesa che comunque poi è stata bella, perché vedere Praia in diretta mondiale, perché comunque il Giro d'Italia è un evento ciclistico a livello mondiale, oltre c'è il Tour de France, c'è la Vuelta di Spagna, c'è anche il Giro d'Italia, sono queste le manifestazioni, diciamo, che Praia merita, ecco.
1: Certo, in qualità di proloco avete notato un aumento di visitatori fuori stagione, Presidente?
0: In qualità di proloco?
1: Come proloco, no? È un ente del turismo, diciamo, se vogliamo. Avete notato un aumento di visitatori fuori stagione? Perché non siamo entrati ancora nella fase estiva. Questo volevo dire.
0: Abbiamo diversi riscontri, devo dire la verità, ma più che aumenti, a noi serve, diciamo, la qualità. Bisogna aumentare la qualità, che è la prima cosa. Però sì, abbiamo avuto diversi stranieri, ci sono venuti a trovare, perché comunque aprendo l'Info Point qualcuno viene a chiedere, e la maggior parte sono stranieri, quindi questa è una cosa, diciamo, positiva. Sì. Vengono da ogni parte del mondo, mi fa piacere.
1: Sì, infatti vicino al vostro Info Point noi avevamo la nostra postazione con diretta radiofonica, noi di Radio One, e ho visto proprio un'affluenza indescrivibile verso il vostro Info Point, e posso confermare anche la presenza di tanti, ma tanti turisti stranieri, questo sì. Però la domanda io dovevo farla, perché deve essere sempre scontata.
0: Certo.
1: Abbiamo parlato del coinvolgimento dei cittadini e di tutte le attività che hanno colorato la città, c'è da fare un applauso particolare, vero?
0: Applauso vanno a tutti gli organizzatori, va, come detto, all'amministrazione comunale che si è impegnata, e insieme poi a tutte le varie associazioni. Ecco, diciamo che quando si creano queste manifestazioni qui, il merito non è di un singolo, ma è, diciamo, della collettività.
1: Certo, quindi il settore ricettivo ha risposto al 100%, ma ne hanno usufruito non solo il comune di Praia a Mare, ma anche tutti i comuni limitrofi, anche perché so che gli alberghi si sono riempiti non solo a Praia, ma anche oltre, diciamo, nei paesi
0: limitrofi. E questo fa sempre piacere, quando comunque Praia si riempiono anche gli altri paesi, e quindi si crea una coesione, no? Anche perché Praia fa parte della Riviera dei Cedri, quindi comunque se altri paesi limitrofi possono beneficiare di quello che fa Praia, a noi che fa solamente che piacere.
1: Infatti il Giro non è solo uno sport, ma è una vetrina, è un veicolo pubblicitario assolutamente pazzesco, perché dietro, come abbiamo visto, c'era una carovana di circa 2000 persone, si muovono 2000 persone insieme al Giro d'Italia. Io ho avuto modo di documentare e documentarmi in tutto, quindi ho vissuto anche io le emozioni che abbiamo vissuto tutti quanti. E quale lato la Proloco, se ha curato qualche lato per coordinare l'accoglienza in questo inizio?
0: Noi ci siamo occupati della comunicazione per quanto riguardava, appunto, la pubblicità della Notte Rosa. Abbiamo collaborato a dare a tutti i commercianti quelli che erano i materiali, no? Per trasformare la città in rosa, dalla maglietta, dalla kit con le bandierine, palloncini, e poi ci siamo occupati anche del lato social, no? Perché poi è importante anche quello, far vedere quello che ha fatto Praia in giro per il web.
1: Certo, io ho avuto modo di vederla e viverla interamente alla Notte Rosa insieme a noi, a tutto lo staff di Radio One. È stato un qualcosa di veramente unico, memorabile. Nonostante l'età me la son cavata, siamo vivi e vegeti, io e qualcun altro che mi ha fatto compagnia per tutta la notte. Non voglio fare i nomi, altrimenti dicono che sono vecchi.
0: Siete dei professionisti bravissimi, e non avevo dubbio che, non c'era alcun dubbio, ecco, che portavate a casa, come si suol dire, la pagnotta.
1: Viaggiamo con un grande marchio, quello di Radio One. Allora, io non le ruberei neanche più di un attimino, anche perché so che lei è super impegnato, perché sta preparando una stagione estiva con i fiocchi. So che lei non spoilerà nulla, perché ve li tenete in ottimo segreto fino a quando poi non li lancerete sul mercato, le vostre splendide iniziative. Io le rifaccio la stessa domanda che le ho fatta l'altra volta. In questo momento quelli che stanno passando sulla Tirrenica, la SS18, e lei li vuole invitare a Praia, li deve convincere a scendere, cambiare direzione, e gli lanci qualche messaggio degno.
0: Guarda, io sto dicendo sempre, diciamo, la stessa cosa, no? difficilmente si trova nel mondo un paese con un verde bellissimo che abbiamo sopra le nostre montagne, sì, a pochi metri si ci può tuffare nel mare. È una cosa questa è bellissima. E quindi io invito tutti quanti, perché a Praia non manca nulla. Praia fa parte anche di un comprensorio come la Riviera Cetrica, è una terra che è da visitare, da ammirare e da valorizzare appieno. Quindi abbiamo bisogno di tutti.
1: Presidente, lei è un presidente giovanissimo, quindi so che darà tanto per tanto tempo ancora alla Pro Loco di Praia Mare, ma non solo alla Pro Loco di Praia Mare, perché so che il suo impegno è tanto, è tale da gratificare non solo lei ma tutto il popolo praiese. Io la ringrazio per essere stato ospite qui al mio programma.
0: Grazie,
1: Modo
0: Massimo.
1: Mio, e ci rivediamo sicuramente prestissimo. Grazie presidente, dalla Pro Loco di Praia Mare.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
1: Ciao ciao.

0: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
1: A Scalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
2: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: È bella però questa, bella bella, tutta ritmata, tutta vecchi ricordi della grande buona musica. Una volta mi ricordo quando facevi i programmi di musica anni 70, 80, un po' di funk, un po' di pop, un po' di jazz, ma quello ritmato. E beh, i ricordi non, nonostante è, bello, no, è vero Francesca.
1: Sì, sì, sì.
0: Eh? Io ci mettevo la musica, tu ballavi, ragion per me, tu sei giovanissima, rispetto a me sei molto molto molto più giovane. Allora carissima, volevo chiederti soltanto una cosa, poi magari facciamo, perché le cose belle nel mio programma accadono così, perché si chiama Modo Mio, perché succede tutto all'improvviso. Tra qualche istante dovremo ascoltare anche la voce di tua sorella, no? Perché
1: certo,
0: gli faremo domande, non me ne sono preparate, anche questo, anche perché è un ospite inaspettato oggi, non aspettavamo, ragion per cui vediamo che cosa succede durante il discorso del nostro programma. La danza secondo te aiuta ad alleviare lo stress che parlavamo poco fa?
1: Assolutamente sì. La danza aiuta a salvarti da qualsiasi cosa.
0: Bene, bene. Sai che cos'è la cosa che mi colpisce tanto, ma tanto, di te e anche di tua sorella? Avete il sorriso stampato sul cioè stampato
1: sempre e comunque.
0: Sempre e comunque. Ed è una cosa bella perché riuscite a trasmettere quell'entusiasmo e quella, io dico, genuinità, perché il sorriso è una cosa che non tutti possono avere. Fa parte della genuinità personale. Buonasera a te, Katia, benvenuta a Radio
2: buonasera,
0: One.
2: Buonasera Massimo, buonasera Red One, ascoltatore. Buonasera anche a José Luis, che non nominiamo ma c'è di fianco a me. Quindi c'è. È un immenso piacere passare del tempo con voi.
0: Grazie, grazie.
2: Grazie per avermi fatto intervenire.
0: È un'improvvisata, anche perché so che sei venuta ad accompagnare tua sorella, figlia.
2: Sì.
0: Voi siete figli di arte,
2: siamo figli d'arte, c'è Giovanni a casa che spero ci stia ascoltando, che è batterista,
0: e lui è batterista,
2: musicista, poi io cantante, però è tutto un caso. E lei ballerina. Non so come sia potuto succedere, però siamo tutti in questo campo.
0: Quando c'è da fare qualcosa, vi prendete il palcoscenico in lungo.
2: Sì, ce lo prendiamo tutto.
0: Perfetto, tu con la tua voce da solista, anche con la tua band, quindi...
2: Sì, io canto da una vita, da bambina, come raccontava pure lei, che balla da sempre, collaboro con tanti musicisti anche del posto locale, ma che comunque da un annetto o due ho formato finalmente una band.
0: Come
2: che
0: si
2: io...
0: chiama?
2: Si chiama Party Italia Band, finalmente con orgoglio lo dico, perché è un sogno per me, perché io volevo cantare solo canzoni italiane, perché siamo in Italia e mi piaceva l'idea di coinvolgere tutte, sai, tutte quelle canzoni che conosciamo tutti, dai Ricchi e Poveri, Emma Marrone, cioè un salto proprio della musica italiana.
0: Volevo chiederti, avete qualche brano inedito vostro poi nel vostro...
2: No, però per il momento no, però si spera di poter fare anche quello. Io voglio dire chi sono i ragazzi della mia band, come dicevo, batterista Giovanni Benvenuto, alla chitarra Raimondo Zanda, che saluto, che è andato in vacanza,
0: beato lui.
2: E poi abbiamo Flavio Renga alla tastiera e Francesco Anelli al basso.
0: Beh, li conosco, sono dei grandi professionisti, tutti
2: sì.
0: Li conosco, sono compresa te.
1: E poi c'è la cantante, che è Katia Benvenuto.
0: Katia Benvenuto, ma
1: sì.
0: Già l'ha detto, sei annunciata, sì. La prima si è annunciata, non ti preoccupare.
2: E come dico sempre, alla voce canto e sono felice, Katia, benvenuta.
0: Benissimo, benissimo, questo ti fa onore, carissima Katia. Quindi abbiamo due sorelle qui, abbiamo la parte musicale e la parte che balla la musica di tu balli la musica di tua sorella, perché comunque
1: sì.
0: Quindi vi siete ramificati, parlo in gergo musicale, e più
2: sì.
0: Che altro la musica dei,
2: sì, no,
0: degli autori italiani.
2: Sì, autori italiani.
0: E questo
2: perché
0: fa...
2: la gente deve capire quello che io dico.
0: Brava.
2: E voglio che si diverte con noi.
0: Quindi,
2: posso dire un appuntamento che abbiamo proprio di recente, 31 maggio, Piazza della Resistenza. Ci sarà il moto raduno, quindi noi siamo lì il 31
0: perfetto.
2: Maggio.
0: Perfettissimo, perfettissimo. Quindi si è fatta pure pubblicità. Siete qui per questo.
2: A Praia Mare.
0: A Praia Mare, sottolineiamolo. E, che stavo dicendo? Abbiamo parlato dei vostri generi musicali. Andate a rivisitare i brani oppure, cioè, li fate vostri i brani?
2: Alcuni sì,
0: ecco,
2: alcuni sì, alcuni sì,
0: che...
2: I musicisti devo dire che sono molto bravi e quindi cercano anche per lo più di rifarli sempre rimanendo inerente al pezzo, però farlo proprio.
0: Leggevo ultimamente che gli artisti che vanno a rivisitare i brani già famosi o le band come voi richiede tantissimo talento e tantissimo orecchio anche musicale, perché non è mica facile andare a rivisitare, rispolverare cantare un vecchio brano oppure un brano attuale, ma andare a rivisitarlo e renderlo vostro non è arte da tutti, questo
2: no,
0: volevo dire.
2: Non è arte da tutti. Io devo dire la verità che ho dei ragazzi a fianco che accontentano un po' le mie richieste, e soprattutto anche loro danno tanto, lavorano tanto.
0: Anche perché si deve creare con la tua voce, la loro musicalità, un connubio perfetto, altrimenti viene fuori.
2: Perfetto, giusto, bravo Massimo.
0: Così, è un connubio perfetto. Come tu l'hai creato con i tuoi ragazzi, i tuoi bambini? Perché ho visto che tu ami tutti i tuoi allievi.
1: Io li amo dal primo all'ultimo, cioè tutti. Io non faccio solo l'insegnante di danza, io scovo in ognuno di loro i loro sentimenti.
0: Una cosa ho capito, che è impossibile a farvi a tutte e due. Io mi ero preparato qualche domandina con te, ma tu sei andata a sprombattuto, a ruota libera. Tua sorella ha iniziato, che è bella tranquilla. E questo è il fatto di essere, io dico sempre, nature. Complimenti a voi. E questo è a modo mio. Si può dire a modo mio sempre, a modo di Massimo Mondarano, ma soprattutto con Francesca Benvenuto, insegnante di danza, e Katia Benvenuto, cantante, che con la sua band danno, ricordiamocelo questo, tanto ma tantissimo al proprio territorio dell'Alto Tirreno Cosentino. Grazie a voi ragazzi.
2: Grazie a te Massimo.
1: Grazie.

0: A modo mio ritorno in diretta. Beh, oggi devo dire, carissimo regista, mi sono sentito ancora di più a mio agio, perché il mio programma a modo mio lo gestisco io, no? A livello, è quasi a livello familiare, no? Sai, quelle cose molto artigianali, molto genuine. Poi ho avuto la possibilità di avere l'incrocio di due sorelle, una cantante, una ballerina, un insegnante di danza, ragion per cui oggi me ne vado a pagatissimo. Allora, vogliamo mandare i saluti, Katia, ai nostri radioascoltatori, e poi io e tua sorella ci congediamo da quest'altra parte con i nostri radioascoltatori.
1: Ma certo. Io auguro un buon weekend a tutti i radioascoltatori di Radio One. È stato un immenso piacere stare con voi questo pomeriggio e vi rinnovo il nostro appuntamento con la mia band 31 maggio, Piazza della Resistenza, Praia Mare.
0: Benissimo.
1: Part Italia Band.
0: Perfettissimo, perfettissimo. Adesso tocca a te, carissima Francesca. Io ti devo ringraziare, magari tua sorella l'avremo ospite in un'altra puntata. Devo ringraziarti per questa ospitata che mi hai concesso.
2: Ringrazio te, Massimo.
0: Siete delle...
2: te, Radio One.
0: Siete delle persone fantastiche.
2: Per essere stata qui, ricordo che la mia scuola Arte Danza si trova in via Provinciale a Tortora Marina. Per qualsiasi cosa io sono a disposizione.
0: Verrò anche io ballando, anche perché mi sono ripromesso insieme a Giuseppe che non lo so, qualche, ma anche caraibico fate? Fai?
2: No, ancora
0: dimmi,
2: no.
0: Dimmi, che genere fai? Così mi preparo.
2: Faccio danza classica, moderna, contemporanea.
0: Vabbè, un po' di danza, un po' di danza
2: acrobatica, ritmica.
0: E quale mi suggerisci? Per la mia età c'è una danza specifica?
2: Dovresti venire con tua
0: moglie. Devo venire. Verrò con il nostro regista. Ti prometto, ti verremo a trovare. Noi andiamo, veniamo con i calzini, quelli di lana pesanti, però.
1: Io già lo vedo pronto.
0: Sì, sì, in pantaloncini, sai, veniamo in tenuta. Perfetto. Oggi è stato un bel piacere, è stato un qualcosa di veramente unico che lo porterò con me radiofonicamente. Ma voi siete persone che vi porterò sempre nel cuore, perché se
2: anche
0: vi conosco.
2: Anche noi.
0: Massimo Mandarano insieme al nostro carissimo José Luis, che mi fa tanto da regia e tanto mi supporta, vi danno appuntamento a sabato prossimo con A Modo Mio. Ciao da Massimo Mandarano.
1: Ciao.
3: A Modo Mio con Massimo Mandarano su Radio One.
4: Su Radio One.
5: Radio One.
6: Sono le 18.
5: Spot One.
7: Avete voglia di gustare piatti fortemente legati alla tradizione calabrese? Allora il posto ideale è Trattoria Il Gallo Bianco, località Sant'Angelo a Scalea. Alla Trattoria Il Gallo Bianco, cucina ricca di sapore e di gustose sorprese che appagheranno il vostro palato, come i fusilli al sugo di capra, il pollo alla cacciatora, la porchetta e le polpette da assaporare in un ambiente unico e semplice, immerso nella campagna. Trattoria Il Gallo Bianco, solo prodotti freschi, dal sapore unico. Località Sant'Angelo a Scalea, telefono 373-5490-891 oppure 393-5791-566.
8: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole ed arredo para tempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in crystal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
7: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sonorità avvolgenti ed eleganti
12: nel format più esclusivo dell'FM.

0: perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection. Tutta un'altra musica. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.

0: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.
1: Spot One.
2: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. La società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18, nei pressi del fiume Lao, offre a tutti coloro che desiderano mangiare prodotti freschi e di stagione una vasta selezione di frutta e verdura a chilometro zero. Prodotti tipici calabresi realizzati nella propria azienda. La società agricola Valle Lao vi invita a visitare il nuovo reparto macelleria, fornito di carne proveniente dai propri allevamenti, assicurandovi una qualità maggiore del prodotto. La salumeria è fornita dei propri salumi artigianali. Inoltre si possono gustare piatti tipici calabresi. Società agricola Valle Lao a Scalea, strada statale 18 nei pressi del fiume Lao. Telefono 327-2270-193. La qualità del chilometro zero al costo giusto nel posto giusto.
3: Il Brigante, un marchio che è storia. Una storia costruita negli anni con grande passione, mettendo al primo posto sempre i propri clienti. Oggi il Brigante arreda le vostre case dalla A alla Z. Inoltre arreda anche il tuo bar, il tuo ristorante, il tuo hotel, il tuo B&B ed il tuo Lido. Abbiamo tutto per tutti. Visita lo showroom nella zona industriale a Praia a Mare, 4.000 metri quadri di esposizione. Telefono 0985 72008. Email dalbrigante@tiscalinet.it o www.dalbrigante.com. Scegli chi con la sua storia ti assicura prodotti e servizi affidabili e di qualità.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Radio One.
5: Radio One.
0: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.

0: One Remember, le emozioni degli anni 70 e 80 su Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si allontana progressivamente la perturbazione dalla Calabria, permettendo tempo più asciutto entro sera con anche tendenza a rasserenamenti via via più estesi da ovest verso est. La giornata di domenica 17 maggio sarà nel complesso buona, grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e tornano ampi spazi soleggiati, ma soffierà ancora parecchio vento da nord, specie sull'area ionica. Le temperature non subiranno particolari variazioni, al più grazie alle aree soleggiate acquisteranno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app, gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Spot One.
4: Ascalea, ristorante Darì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Darì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Darì vi aspetta nel centro storico di Ascalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
5: Avete bisogno di prodotti specifici per l'agricoltura o il giardinaggio? AgriGarden Ascalea è la risposta giusta. AgriGarden è fornito di tutto quello che vi serve ed offre le giuste soluzioni selezionando piante, fiori e articoli da giardinaggio di altissima qualità e dall'autenticità garantita. Inoltre, mangimi e concimi. Da AgriGarden, vendita di prodotti apistici, tutto l'occorrente per l'apicoltore hobbista e professionale. AgriGarden in località Sant'Angelo a Ascalea. Telefono 0985 920280. Tutto ciò che può esservi di aiuto per la creazione e la cura del vostro spazio verde.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio, new song

0: Anche in Calabria, a San Nicola Arcella, in località Profondiero, Arredo 4.0. Arredo 4.0 offre cucine componibili dei migliori marchi. Approfitta della promozione speciale in corso. In omaggio un piano cottura, un frigorifero o una lavastoviglie. Il personale qualificato sarà lieto di assistervi nella scelta dei materiali e del modello più adatto alle vostre esigenze. Le cucine sono uniche, proprio come chi le sceglie. Per informazioni 0985 20 815.
1: Radio 1 Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio 1 dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio 1 Live. Per la pubblicità su Radio 1, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.
3: Prima

digita www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot One.
2: Rendi più dolci i tuoi momenti nel modo più originale. Mary Lou, fragranti bontà pronte a stuzzicare il tuo palato. Sempre. Pasticceria, specialità dolci al cedro. Tutto fuso in un binomio di qualità e cortesia che fanno di Mary Lou una garanzia. Mary Lou, a Scalea, in via Tommaso Campanella 58. Info 0985 27 21 08. Mary Lou. Addolcisciti la vita.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
6: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sonorità avvolgenti ed eleganti
8: nel format più esclusivo dell'FM.
7: Club Collection.
8: Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Sirianni seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.
7: Lasciati conquistare da Club Collection.
8: Club Collection. Tutta un'altra musica.
7: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: Botta Jung! Attenzione! Attenzione a questa classifica dance! Può creare dipendenza! Perché regaliamo emozioni, mica fantascienza! Ciao belli! Io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey! Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ!
2: Lascia la chart questa settimana!
1: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs! E in uscita, insieme ai Boys Noize, con...

0: più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save me.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joy T. Vannelli, numero 15. New entry.

arriva For You and Me con il producer Joe T. Vannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia. Movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in più.

8 e senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart, ci si diverte, mia cara bella gente. Back

il movimento dell'Exclusive Down Short, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Chi Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Chi Khalif, Exclusive Dance Chart.

il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Reinen Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kicka Leaf, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailar e andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sarebbe

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: La VMG Ascalea, nella zona industriale in Contrada La Bruca, si occupa della vendita di carta e prodotti monouso all'ingrosso e al dettaglio, per ogni tipologia di attività e settore. Carta per alimenti, piatti e bicchieri. Scatole per pizze da trasporto, tovaglie, tovaglioli, articoli per ristoranti, pizzerie, bar e lidi balneari. Prodotti biocompostabili. Alla VMG vasta gamma di detergenti sgrassanti e sanificanti per aziende alimentari, cucine professionali, lavanderie, autolavaggi, uffici e strutture sanitarie. Consegna a domicilio. West Management Group, Ascalea, zona industriale in Contrada La Bruca. Telefono 334 7124 042. Preventivi su richiesta.
2: Regalati un nuovo spazio protetto dalle intemperie, da vivere tutto l'anno. Scopri le pergotende consigliate da Dakar Tenda, strutture motorizzate, ideali per il giardino o il bordo piscina. Dakar Tenda è specializzata nella produzione di tende da sole e d'arredo paratempotest, tende per interni e a rullo, tende ermetiche, teloni in PVC e chiusure in cristal. Inoltre, realizza insegne luminose, zanzariere, veneziane, porte a soffietto, box doccia e infissi in alluminio. Preventivi gratuiti entro 24 ore. Ci trovi a Scalea, in Contrada Sant'Anna. Angelo, zona industriale, vecchia fornace. Per maggiori informazioni chiamalo 0985 42702 oppure al 331 819 8300.
3: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
4: Meteo One.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio One da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si allontana progressivamente la perturbazione dalla Calabria, permettendo tempo più asciutto entro sera con anche tendenza a rasserenamenti via via più estesi da ovest verso est. La giornata di domenica 17 maggio sarà nel complesso buona. Grazie ad un temporaneo aumento della pressione atmosferica il tempo si stabilizza e tornano ampi spazi soleggiati, ma soffierà ancora parecchio vento da nord, specie sull'area ionica. Le temperature non subiranno particolari variazioni, al più grazie alle aree soleggiate acquisteranno qualche grado. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Digita www.radio1one.it.
4: www.radio1one.it.
3: Radio One stupisce sempre.

Ciao Luisa, dai che ripartiamo, belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1. Ma passiamo subito dalla number 7, Confession and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna, prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring your life.

Alla esclusiva da un short al momento del ballo libero autorizzato, number 6. Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti.

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio al nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fadeless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

salto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vadi a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

6 nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, gli Another 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

0: Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max Martinelli, grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili al Mix and Play.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Ascalea, ristorante Tarì, nella suggestiva cornice del centro storico, in una location completamente rinnovata dal design elegante e ricercato. Il personale del ristorante Tarì saprà consigliarvi i gustosi piatti proposti dallo chef. Oltre ai sapori della tipica cucina locale, semplice e prelibata, il pesce fresco è protagonista indiscusso. Il ristorante Tarì vi aspetta nel centro storico di Scalea, Piazza Maggiore de Palma. Si consiglia la prenotazione 0985 91777. Presenti sui social.
3: Radio One Live Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: Radio One.
5: Sono le 20 e 4 minuti.
4: Spot One.
6: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
9: ANAS ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.
10: Alla console.
11: Alla console.
10: Alla console.
11: Alla console.
10: Alla console. Alla console con i DJ di Radio One.
12: Il club più esclusivo è solo qui. Mixa DJ.

0: One. Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: Radio One.
2: One. Radio One.
3: ANAS ricorda. Non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.
0: Alla console.
4: Alla console.
0: Alla console.
4: Alla console.
0: Alla console. Con i DJ di Radio One.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
2: ANAS ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console.
4: Alla console.
3: Alla console. Alla console con i DJ di Radio One.

0: Stanotte suona la musica di Max DJ.
1: Radio One. Anas ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto alcol e

0: Questa notte suona la musica di Max
1: DJ
2: DJ
1: DJ
2: DJ
3: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it Radio One stupisce sempre.
4: Anas ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console.
6: Alla console.
5: Alla console con i DJ di Radio One.
7: Ogni sabato, il DJ Ernesto Sirianni seleziona e mixa per voi il meglio della house music.
8: House music.
7: Soulful, non disco, deep, funk e jack in house nel formato più esclusivo dell'FM. Club Collection. Inutile cercare di meglio.

0: Club Collection termina qui. Appuntamento alla prossima settimana. Radio 1.
1: Radio 1. ANAS ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One. Radio One.
2: Anas ricorda: non metterti alla guida se hai bevuto. Alcol e droghe riducono la prontezza dei riflessi. Viaggia in sicurezza.